0: happy.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra
4: banda.
1: Con
4: tra banda.
1: Con
4: tra
3: banda.
2: Tra banda. Tra
5: 91.4
6: FM Barcelona. Qué bonito.

0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. A metà giugno praticamente cominciamo con questo brano.

0: Abbiamo cominciato questa puntata di Zibaldone con questa Cuccami fresca fresca del 2026 di Auroro Borealo. Perché mandiamo in onda questo brano? Beh, Banjo, ci sei sempre tu per spiegarlo ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio e ben ritornato, più ergonomico lo so che mai.
1: Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, la sedia che uso da qualche mese effettivamente ha un ruolo nella mia ergonomicità, non so se esista questa parola, ma passamela. E perché abbiamo mandato una canzone di Auroro Borealo? Per il motivo più ovvio dell'universo, perché sarà l'ospite di questa puntata.
0: Bene.
1: Quindi è molto facile, se vuoi posso infiorettarla un po'.
0: In fioretta, sempre, va sempre bene, bisogna vendere bene il prodotto.
1: Dico qualcos'altro, ecco, perché il motivo era quello sostanzialmente. La puntata si intitola Abbiamo chiesto a Auroro Borealo, con i puntini, ecco, perché devo cambiare il tono. Abbiamo chiesto a Auroro Borealo, ecco, così è più sospeso.
0: Ecco, che bisogna dire anche una cosa, adesso che lo stai dicendo, chiederemo a Auroro Borealo, è così.
1: Sì, esatto, però diciamo
0: i tempi verbali cambiano,
1: Sì, è un tempo verbale diverso, Steven, ma sto già pensando a chi ascolterà il podcast.
0: Ma tu sei sempre nel futuro, bravo Banjo.
1: Esatto, bisogna essere previdenti. Sì. E quindi, qual è la sigla che forma questo titolo? È ACAB, esattamente come il nuovo album di Auroro Borealo, che si intitola Adesso canta Auroro Borealo. E crediamo che questa scelta non sia casuale, ecco, che le iniziali formino questa sigla.
0: Che magari, magari però anche io direi due cose, lo chiederemo poi a lui, ma io direi due cose veramente in due minuti per insomma dare ai nostri ascoltatori che magari sono un po' sprovveduti delle informazioni. Uno, cosa vuol dire ACAB, e dillo sempre tu che sei preciso e puntuale, ma poi anche brevemente in 30 secondi chi è Auroro Borealo, poi lo conosceranno meglio.
1: Allora, ACAB significa All Cops Are Bastards, basilarmente. Io avevo la fiducia che il nostro pubblico lo sapesse, ecco, perché
0: no,
1: diciamo che ce li siamo un po' scelti.
0: Però
1: ecco, lo diciamo a beneficio di chi non lo sa. E se non erro, perché sto andando completamente a memoria, i primi a usare il titolo furono i Four Skins, un gruppo OI inglese all'inizio degli anni 80, forse 1981, ma dovrei ricontrollare. E insomma, è una sigla abbastanza onnipresente in certi ambiti, e io sicuramente non sarò qui a contestarla. Auroro Borealo è un personaggio che, vedi, io ne sono talmente fan che l'ho dato per scontato, Steven. Beh, è difficile riassumere in due parole chi è Auroro Borealo. Potremmo semplificare dicendo che è un cantante demenziale. Lo abbiamo sentito recentemente anche a Zibaldone, la puntata sui presidenti, con un brevissimo brano dedicato a Mattarella. Era stato selezionato nella famosa invasione dei dementi in Italia, però sarebbe un po' riduttivo, perché Auroro Borealo è un personaggio, come si diceva una volta, vulcanico, che si dedica a molteplici attività. Ha pubblicato libri, conduce podcast, è stato per anni redattore di un sito mitico come Orrore a 33 giri, mannaggia tutte queste erre. E sostanzialmente, ecco, io penso che così come prima infarinatura può bastare, perché lasceremo poi parlare lui, nella consapevolezza anche che in una sola intervista forse non riusciremo a richiudere tutte le sue attività, che sono veramente molteplici, non è una formula retorica.
0: Ma ci proveremo.
1: Quindi,

0: con un certo tocco obliquo tratta dei temi delicatissimi. Ecco, nel primo brano, appunto, avete sentito un po' questa sindrome di Stoccolma del narratore che vuole essere perquisito in modo invasivo, diciamo. E anche il titolo, io non ci avevo pensato fino a non molto tempo fa, però è un riferimento a un fatto di cronaca drammatico, vi lascio immaginare quale. E anche la prossima, Brava ragazza, diciamo, affronta un tema diverso, però ecco, diciamo, tratta della situazione di una persona che si trova a lavorare per il turbocapitalismo, ma dentro coltiva ben altre idee, diciamo, profondamente incendiarie. Chissà se c'è qualcuno del genere nel mio ufficio, Steven, non lo so.
1: È probabile. Brava ragazza si intitola questa canzone. Lui è Auroro Borealo, che poi dopo questo brano chiacchiererà con noi, quindi lo conoscerete sicuramente meglio e sarà lui a spiegarvi le tantissime cose che fa, come riassumeva il nostro Banzo. Brava ragazza, sentitevela.

0: Aurora Borealo è qui con noi, quindi innanzitutto buon pomeriggio e benvenuto a Zibaldone.
1: Ciao, ciao, grazie per avermi chiamato, non so se me lo merito.
0: Te lo meriti. E noi abbiamo cominciato a presentare già Adesso canta Aurora Borealo, il tuo ultimo disco che insomma dimostra una continuità di fondo, no? Che insomma coinvolge questi 8 brani. È eccessivo secondo te dire che si tratta di un concept album o in realtà forse ci abbiamo visto giusto? E tra l'altro aggiungo anche un elemento, la critica sociale e politica qui è molto presente nei tuoi brani, dove giochi sempre con l'ironia. Insomma, è un concept album, non lo è? E quali erano i tuoi obiettivi con questo?

0: disco.
1: Allora, se sia un concept album o meno, non te lo so dire. È chiaro che diciamo, le tematiche sono molto, molto chiare, sin dalle prime quattro lettere del titolo. E quello che volevo fare è molto semplice: volevo trovare il modo per dire cose molto pesanti in maniera molto leggera. Sono abbastanza soddisfatto, mettiamola così.
0: Ascolta,
1: Quindi, sì.
0: dimmi.
1: No, quindi in realtà, oddio, allora io secondo me è un concept, sì, alla fine non lo so, cioè anche vivere nella nostra società è un concept album, nel senso che diciamo uno dovrebbe, cioè uno cerca sempre di avere una coerenza legata alla propria etica, ci prova almeno, no?
0: E
1: E
0: come?
1: quindi anche vivere è un concept album, diciamo così.
0: Ascolta, proprio parlando dell'attualità e anche dell'Italia, tu descrivi un paese nel primo singolo dell'album Scenderò, dove abbondano omofobia, inefficienza, abusi di potere, paura del diverso, nostalgia del ventennio, citandoti dove si sta male già da un po', ma può andare ancora peggio. Ecco, anzi, insomma, citando qui Fricantoni, abbiamo toccato il fondo e ci tocca scavare?
1: Sì, assolutamente. Voi forse, sì, tranchant, voi forse state meglio lì.
0: Vediamo fino a quando, perché insomma, il vento che tira non è proprio dei migliori, direi, no?
1: No, decisamente. Però ci sono ancora alcune scelte etiche che vengono difese, almeno, no?
0: Sì, e come, no? Da quel punto di vista sì, vedremo il 2027, è un album complesso a livello elettorale, insomma, il vento che c'è. Ma faccio un passo indietro, al 2024, tu a Milano hai presentato un vero e proprio musical, no? Auroro il musical, appunto, questo era il titolo, che insomma raccontavi il protagonista, un trentenne pelato e fascista, giusto per parlare appunto dell'Italia d'oggi, ma insomma potremmo dire anche degli Stati Uniti, dell'Ungheria, di
1: Certo.
0: tanti altri paesi. Ci puoi raccontare qualcosa di più su come è nato questo musical? Insomma, ti volevamo anche domandare se lo rivedremo mai a teatro. Io direi che, insomma, è molto adatto per l'Italia di questi anni 20, non del Novecento, ma del XXI secolo.
1: Allora, è nato perché in realtà è nato quasi per scherzo, nel senso che un giorno Carlo Pastore, il direttore artistico del Miami, mi dice: l'anno prossimo devi assolutamente venire, ci dobbiamo inventare qualcosa di matto. E io così, senza pensare, ho detto: boh, facciamo un musical al Miami. E ho detto sì. E a quel punto mi sono trovato a doverlo fare, non avendo mai fatto in vita mia. Avevo chiaro però fin dall'inizio che se lo dovevo fare doveva essere una cosa assolutamente ancorata nella realtà, no? E quindi mi è venuta questa singola linea di testo di questo trentenne pelato fascista che si innamora di un uomo ambientalista e quindi tipo un moderno Montecchi e Capuleti. L'abbiamo fatto tutto in musica, partendo dalle mie canzoni, ma scrivendo anche tanta tanta musica originale. L'abbiamo fatto al Miami e poi abbiamo fatto un crowdfunding per portarlo a teatro, come dicevi. L'abbiamo portato a teatro, l'abbiamo trasformato in un film, perché il problema è proprio quello: portare a teatro 40 per un cast di 40 persone con la band e tutto, logisticamente è un macello,
0: Eh
1: soprattutto
0: sì.
1: se
0: Eh
1: sei indipendente come me.
0: sì.
1: Mentre l'abbiamo portato, l'abbiamo trasformato in un film che abbiamo portato al cinema con la dinamica del Rocky Horror Picture Show Live, quindi mentre proiettavamo il film davanti c'erano gli attori principali che fomentavano il pubblico. E quindi quello magari, se magari in autunno o insomma in autunno inoltrato, magari riusciamo a portarlo in qualche sala in questa modalità interattiva, con la speranza, col desiderio che poi diventi una cosa che la gente va in automatico a vederlo vestita da, capito, come Rocky Horror.
0: Beh, questa è una bellissima idea e ci auguriamo davvero che sia così per i prossimi mesi. Ascolta, una cosa ricorrente anche della tua carriera, della tua produzione, dei tuoi progetti sono le collaborazioni, il featuring, come si dice in inglese. Nell'ultimo disco ce ne sono due, Max Collini e Carlo Podighe. Ma già nel 2019 tu avevi fatto proprio un album solo di duetti, Adoro Boreale, questo era il titolo del disco. Domanda così a bruciapelo, ecco, con chi vorresti collaborare in futuro e perché, ma soprattutto con chi invece non vorresti mai collaborare se te lo chiedessero?
1: Italiani, stranieri, vivi o morti?
0: Facciamo un po' tutti, dai, quelli che ti vengono.
1: Vabbè, Frank Zappa. Frank Zappa è proprio il massimo, no? Non lo so. Allora, gli italiani in realtà, quelli con cui vorrei collaborare già ci collaboro, sono molto contento di quello che perché anche il musical, per esempio, è stata una sinergia con tante teste. La singola linea di comando me l'ha data Giulia Armeni, cioè Filosofia Coatta, che è una pagina di meme intelligentissima, stupenda. Collaboro appunto Poddighe e Collini erano quelli proprio che volevo assolutamente, non poteva essercene uno diverso. Quindi no, in realtà in Italia, e poi c'è Talento, la mia etichetta, insomma, quelli con cui collaboro sono già gli artisti che mi piacciono in Italia.
0: E invece sul lato invece no, non vorrò mai collaborare con te, a chi glielo diresti se te lo domandasse? Non so, Julio Iglesias per esempio.
1: Allora, sembra una risposta paracula, ma non vorrei mai collaborare con quelli con cui non collaboro.
0: È un po' paracula, lasciatelo dire.
1: No, ma paracula, ma in realtà perché è molto semplice, sono in una posizione in cui, cioè, a meno che non parliamo di cacchio ne so, dei Gorillaz, ok? Viviamo in un'epoca storica in cui agli artisti italiani che ci sono adesso ci posso arrivare, non so come dire, e se ci sono quelli lì è perché voglio proprio quelli lì.
0: Ascolta,
1: capito cosa intendo?
0: Ho capito che sei uscito bene. Ascolta, fermiamoci un attimo su Max Collini. Come hai fatto a convincerlo a interpretare Silvio Berlusconi in un brano, diciamo, alla Oflaga Disco Pax?
1: Guarda, è molto semplice. Io e Max ci vogliamo bene da tanto tempo. Non ho dovuto fare altro che raccontargli la storia della canzone, che è una storia vera e che lui non conosceva. Questa canzone, cioè questa storia della collezione di quadri di Silvio, l'ha fatto impazzire, l'ha fatto uscire di testa, ok? E io gli ho detto: guarda, secondo me questa qui la dobbiamo fare così. Cioè, io racconto una storia iniziale, poi tu vai libero. Ed è stato lui a dire: voglio fare Berlusconi.
0: Addirittura.
1: Sì, lui proprio è scoppiato a ridere proprio perché la storia è forte, la storia è incredibile perché è vera ed era, diciamo, relativamente poco conosciuta, e quindi questa cosa lo ha assolutamente fomentato. E quindi così, nella stessa maniera in realtà Carlo Poddighe, che è un grande polistrumentista, che ha un progetto da solo one man band in cui suona una chitarra che ha dentro anche delle corde di basso e con la mano destra, mentre dà le pennate, in mano anche la bacchetta della batteria, quindi suona proprio tutto da solo, cioè sembra di vedere una band di quattro persone ma è da solo.
0: Beh, è anche economico, no, direi, portarlo
1: sì,
0: in giro.
1: Sì. No, vabbè, quello è il suo progetto, poi
0: no,
1: con
0: lo
1: noi
0: so,
1: con
0: lo
1: la
0: so.
1: Band.
0: Ascolta, sì. Nel 2025, l'anno scorso, è uscito anche un tuo libro per Blacky Books,
1: sì.
0: Il libro brutto dei libri brutti. Ecco,
1: sì.
0: un volume che in realtà, insomma, è un po' una specie di summa delle attività che hai portato avanti per anni sui social.
1: Sì.
0: Come hai selezionato i temi trattati, le parti, diciamo, che compongono questo libro, e qual è, secondo te, così se dovessi sceglierne uno adesso su due piedi, il più assurdo di tutti?
1: Allora, dunque, li ho selezionati cercando di essere... Allora, intanto sono tutti e solo libri italiani, perché mi sono concentrato su quelli. Li ho selezionati basandomi in realtà su quanto rappresentativi fossero all'interno dell'economia italiana dei libri brutti. E quindi c'erano tanti libri di politici, tanti libri di sesso e amore, tanti libri di religione e spiritualità, e quindi ho cercato di rappresentare tutto in maniera coerente, scegliendo i migliori e quelli che avessero delle storie assurde da raccontare che nessun altro aveva mai raccontato, perché poi i libri brutti in realtà ci parlano di chi siamo,
0: certo.
1: Parlano della nostra epoca, del nostro tempo, in maniera molto più precisa e spietata che non i libri che ci piace esporre.
0: Chi mettiamo sul podio? Esatto, il primo, il vincitore.
1: Il libro di poesia in cinese di Licio Gelli. Gelli, capo della P2, sì. Ricordo.
0: Sì. Beh, diciamo che questo proprio vince, è proprio... Sì, è difficile batterlo.
1: Sì, è una cosa talmente assurda che uno non ci crede. Sì.
0: Ascolta, a proposito di collaborazioni, tu hai collaborato nel 2019 anche con Gianfranco Manfredi, un intellettuale fantastico che purtroppo ci ha lasciato, noi abbiamo dedicato anche una puntata. E in un altro brano, La pizza di Gino, canti che tiri avanti anche grazie alle canzoni di Enzo Iannacci. Qual è il tuo rapporto con la vecchia scena cantautorale milanese, insomma, oltre a Iannacci pensiamo per esempio anche a Gaber, che raccontavano appunto l'Italia con uno sguardo ironico, colto, senza mai scadere nella retorica?
1: Beh, allora, in realtà loro secondo me rappresentano proprio perfettamente una Milano che non esiste più. Cioè, quando è morto Iannacci è finita proprio l'epoca di quella Milano lì, di quella Milano guascone, ironica, irriverente, con un'attività culturale, cioè proprio non c'era più, non c'era più. Nella fattispecie, da Iannacci, Manfredi mi identifico talmente tanto, che poi questo disco è dedicato a lui, perché Manfredi è uno che ha fatto 10.000 cose e che è sempre stato, secondo me, ha sempre surfato sulle onde basse, se capisci cosa intendo, nel senso che ha sempre fatto tutto, ma è sempre stato, diciamo che dovevi scoprirlo, ed è stato il primo tra l'altro a fare ironia per esempio sul movimento operaio in un momento storico in cui ti prendevi le botte, non so come dire. Nella stessa maniera questo disco per me è molto iannacciano, perché Iannacci invece rispetto a Manfredi aveva la capacità veramente di dire le cose più pesanti e più incredibili nascondendole in un vestito, ma anche in delle parole che sembrano leggere e stralunate. Lui ha fatto una canzone sulla mafia, l'ha portata a Sanremo e nessuno se n'è accorto negli anni 90. Cioè, quella cosa lì mi ha ispirato proprio tantissimo. Quindi loro due in particolare, io poi non me ne abbia male nessuno, se devo scegliere nel trittico Iannacci, Gaber, Fo, io Iannacci tutta la vita, mi dispiace. Per me, assolutamente.
0: Grandissimo Enzo. Ascolta, il 1 luglio del 2025 hai abbandonato Spotify, e noi qui facciamo subito un applauso da una radio libera ancora di più, per ovviamente esprimere il dissenso verso gli investimenti nell'industria militare di Daniel Ek, il CEO di Spotify. Che strategia hai usato da allora per far conoscere la tua musica?
1: Nessuna, nel senso, mi sono spostato principalmente su Bandcamp, dove c'è il rapporto più alto e più diretto tra l'artista e chi lo ascolta, e non ho fatto altro che premurarmi di comunicare questa cosa a chi, tutti gli ascoltatori che avevo su Spotify, e quindi l'ho dovuto comunicare anche sui social, che mi seguivano e che dal giorno all'altro non hanno trovato la mia musica su Spotify.
0: Come la vedi? Che bilancio fai a un anno quasi di distanza?
1: Ma non ho mai venduto così tanti vinili.
0: Quindi meraviglioso.
1: Sì.
0: Abbandoniamo tutti Spotify.
1: Questo non, io l'ho fatto, non voglio essere assolutamente, io voglio farlo, cioè l'ho fatto per me e penso che sia fattibile. Una cosa sicuramente che posso dirti è che quando tu li prendi sui soldi capitolano.
0: È come. Ascolta, so che hai poco tempo, però ho un paio di ultime cose che volevo domandarti. Tu prima hai citato talento, che non è una classica etichetta indipendente, ma una vera e propria crew che tu hai fondato con Luca Di Cataldo nel 2019. Ci puoi parlare brevemente un po' di questa esperienza e magari anche qualche anticipazione di quello che avete in serbo nel prossimo futuro?
1: Allora, è nata perché ho dei gusti molto molto molto molto specifici. Gli artisti italiani di oggi me ne piacciono veramente pochi, e di solito quelli che piacciono a me non piacciono a pochi altri. Quindi è nata semplicemente mettendo tutti gli artisti che mi piacciono, che piacciono a me molto pochi e non me ne piace nessun altro, sotto un'unica etichetta, quasi una famiglia. Poi nel tempo si è evoluta, abbiamo preso anche per esempio come Giulio Armeni Filosofia Coat, abbiamo cominciato a fare altre cose, abbiamo cominciato a fare booking, e quindi si è un pochino più strutturata. Per il 2027 abbiamo semplicemente in mente di continuare a trovare cose che non piacciono a nessun altro se non a noi, ma che crediamo che possano piacere a qualcun altro.
0: Ascolta, siamo in tempi di retromania, è un riciclo sistematico della cultura pop di diverso tipo. Tu che insomma in passato ti sei dedicato a, come redattore del sito Orrore a 33 giri, il podcast Nascostify insieme a Livia Satriano, di tante cose, di andare a cercare musica bizzarra del passato, come leggi questo fenomeno? Che opinione hai di questa retromania che ormai, insieme a retromania e nostalgia di un passato che magari non è mai anche esistito, che opinione hai al riguardo?
1: Ma persino la retromania è una cosa vecchia di 20 anni fa. Questo perché Ariel Pink è il king della retromania e era la canzone dell'anno di Pitchfork nel 2011, e parliamo di 16 anni fa. Quindi tutto questo per dire che la nostalgia ha rotto il cazzo. Tutti i tipi di nostalgia, sia la nostalgia per il ventennio, che per la nostalgia per gli 883, che la nostalgia di una... cioè, basta. È passato il momento della nostalgia.
0: Guardiamo al futuro.
1: È il momento di vivere nel presente o nel futuro. Sì.
0: Esattamente. Ti saluto con un'ultima domanda, perché siamo veramente agli sgoccioli, che hai altri impegni. Ma le tue canzoni ti hanno mai causato problemi? Parliamo, per esempio, di hating sui social, un insulto magari particolarmente memorabile fuori luogo che vorresti condividere con noi. E, insomma, se... è il caso che ti arrivino molti commenti, diciamolo così, brutti. Cosa fai per ignorarli?
1: Ma diciamo, quelli che sono più assurdi rispondo con altrettanta assurdità. Ma per il resto viviamo in un'epoca dove è tutto polarizzato e tutti devono avere un'opinione, quindi non... lascio fare. Solo i più assurdi, poi entro nei panni di Giannacci e rispondo con una cosa ancora più assurda, ma normalmente lascio perdere, non mi interessa, perché quando mi fanno body shaming gli rispondo: bro, è 40 anni che mi bullizzano, dovrei impegnarti di più, non so come dire. Ecco.
0: Ascolta, ci salutiamo con il brano del tuo ultimo disco insieme a Max Collini, Crost, di cui hai parlato prima. Ti lascio, se vuoi, lanciarlo tu ai nostri ascoltatori e poi ce lo andiamo ad ascoltare.
1: Ok, questa canzone è la storia vera della collezione dei quadri di Silvio Berlusconi. Non ho altro da aggiungere, vostro onore.
0: Grazie mille, un abbraccio, a prestissimo.
1: Ciao, grazie.
2: Negli ultimi anni della sua vita, Silvio Berlusconi ha accumulato una vastissima collezione di quadri. Circa 24.000 opere, acquistate in gran parte tramite televendite e aste minori. Dopo la sua morte, la notizia è diventata pubblica. Migliaia di tele erano conservate accanto alla villa di Arcore, in un grande hangar il cui mantenimento costava quasi 800.000 euro l'anno, che si aggiungono a una spesa complessiva di 20 milioni di euro in quadri. Tuttavia, la qualità della collezione è risultata molto disomogenea. Solo poche opere hanno un valore artistico o di mercato, mentre la maggior parte è stata giudicata di scarsissimo pregio da vari esperti d'arte. Tra tutti, Vittorio Sgarbi, che ha definito questi quadri

senza pretese, sono l'uomo più potente di questo paese. Non riesco a dormire, in questo schermo gigante cerco una pittura moderna che stia bene in taverna. Di questo canale non sono il padrone, Telemarket si chiama, non vende poltrone. Compro quadri alle aste notturne e cascella o apicella non ha più importanza. Mi basta la stanza che non ha più pareti dove appenderli a oltranza. È il mio yoga, forse è una droga.

0: i baci di Celentano li ho contati ogni sera. Cercavo il colore, non il valore. Non mi interessa quello che ne farete. Volevo solo la mia prima notte di quiete. La pace, il sonno, l'oblio. Un'arte povera per dirvi addio. Una pittura di classe proletaria, rurale, che piacesse perfino a Paola Barale. Che mi togliesse di testa ogni pensiero. Verdini, Rubi, Dudù, Emanuela Fogliero. Il piscione, il divorzio, il governo. In tre parole, questo inutile inferno. Volevo solo restare a guardarli di notte, vegliando. Come un bambino davanti alle giostre. Senza problemi. Senza risposte.
1: E così si conclude questo fantastico brano Croste, Aurora Borealo, che è stato nostro ospite in questa puntata di Zibaldone, e Max Collini. Banzo, dai, ho bisogno di un tuo commento telegrafico, se vuoi, ma anche un po' più che telegrafico, su questo brano che so che tu ami molto.
2: È una storia sconcertante, Steven.
1: Ma è vera.
2: C'è poco da dire. Sì, sì, è quello il fatto che, come si diceva sempre una volta, queste espressioni desuete, basato su una storia vera. Non lo so, ci sono tante cose che mi chiedo ascoltando questo brano. Già qualche risposta ha già data Aurora, che cerca di tracciare un quadro psicologico di un personaggio per certi aspetti ineffabile come Berlusconi. Cioè, io non riesco a immaginare i pensieri intimi di Berlusconi, dove per intimi non intendo sessuali, intendo intimi proprio, perché quelli sessuali sono immaginabilissimi, ecco. Però diciamo di un personaggio così improntato alla strategia, alla conquista del territorio, di un paese, di quote di mercato, eccetera, ecco. Tu non lo immagini questa umanità e questo lirismo che gli dà Aurora in questa canzone. Poi c'è anche il fatto che Berlusconi lo fa Max Collini, che è uno degli accostamenti più spiazzanti che si poteva immaginare, senza cercare in nessun modo di imitare la voce di Berlusconi. Quindi un Berlusconi che parla con accento reggiano, che viene riportato con accento reggiano. E poi l'ultima curiosità, mi sono chiesto effettivamente, la villa di Arco, io non so quanto possa essere grande, ma è l'hangar. Io vorrei sapere quanto misura questo hangar.
1: È molto.
2: Per contenere 24.000 quadri che sono costati 20 milioni complessivi. Vabbè.
1: Comunque, noi andiamo avanti, ci ascoltiamo ancora un brano di Aurora Borealo. Non abbiamo parlato con lui, ma insomma avete capito che fa tantissime cose. Nel 2020, nel mezzo del Covid, si è messo a fare anche questa cosa. Non vi diciamo nulla, ve l'ascoltate, perché secondo me magari riuscite a ricostruire o capire di che si tratta, perché secondo me ce la potete fare. E poi dopo, insomma, dai, dopo ve lo spieghiamo noi. Non vi dico nemmeno il titolo, sentitevi questa canzone che comincia così.

0: così si conclude questo brano Soldi, Auroro Borealo e i capelli lunghi dietro. Era il 2020, Banzo, però insomma dici qualcosa tu per far capire anche ai nostri ascoltatori cosa c'è dietro questa canzone, che in realtà è una cover.
1: Beh, innanzitutto credo che abbiate capito qual è il brano originale, perché è famosissimo, quindi non è una cover ricercata, perché ne ha fatte effettivamente Auroro. Bisogna andare a scavare per recuperare il brano originale. Questo è Soldi di Mahmood, una canzone che ha vinto Sanremo, ha quasi vinto Eurovisione. Non ero in Italia in quegli anni perché ero qui, ma credo che abbia avuto un airplay spaventoso, quindi effettivamente è un brano, forse è uno dei brani italiani degli ultimi 10 anni più rappresentativi a livello di successo di pubblico, penetrazione nell'immaginario collettivo. Non lo so, beh, è una cosa che sto dicendo così.
0: Direi però che anche un altro gruppo che poi all'Eurovision ha avuto molto successo, sempre italiano, direi che insomma forse non so, insomma, se la gioca,
1: Eh sì, effettivamente, perché poi la vinsero l'Eurovisione, quindi diciamo che rispetto a Mahmood la differenza è quella. Sì, fra i Maneskin e questa di Mahmood, diciamo che sì, è un po' tipo Zucchero e Vasco negli anni 80, non lo so. Ecco, va. Comunque Soldi, ecco, uscita nel 2020, avete sentito un suono molto punk rock. Ecco, Auroro avevamo sentito una versione più rockeggiante col brano Croste, poi diciamo che indulge molto nella disco, nella musica ballabile, nel funk, nel groove. Sono dei suoni che gli piacciono, ma anche un'anima punk rock, perché appunto con i capelli lunghi dietro, che è uno dei nomi più belli per una backing band che si possa immaginare, aveva inciso proprio un mini di punk rock implacabile che ha questo suono qui. È uscito subito prima, nel 2019, il suono è questo, pestone, accelerato, e c'era appunto anche una cover nel programma di questo disco, che questa invece appunto era più oscura, che era Tenax di Diana Est, ecco, non so se ce l'avete presente. E sì, un'ultima cosa su Soldi è, se non avete visto il video, non dell'originale di Mahmood, ma della versione di Auroro, andate a recuperarlo perché è bellissimo. Parte da un meme di un cane che non riesce a prendere il cibo che gli viene lanciato e quindi Auroro fa la stessa cosa al mare in costume da bagno con una quantità incredibile di oggetti e cibari, e credo che a un certo punto gli lancino degli spaghetti alla puttanesca perché si vedono delle olive nere. È peculiare, ecco, mentre intanto c'è il punk rock che ci dà durissimo, e insomma andate a recuperarlo perché siamo alla radio, quindi non ve lo possiamo mostrare.
0: Abbiamo parlato con Auroro dell'etichetta Talento. Tra le band che fanno parte di questa crew ci sono i Crema, di cui abbiamo parlato molto a Zibaldone, ossia il trio erede dei Camillas. Insomma, in questi minuti che ci rimangono quest'oggi qui su Radio Contrabbanda, vi vogliamo proporre due brani che hanno a che fare con insomma i Camillas e i post Camillas. Cominciamo con un brano di questo 2026 dei Crema che si intitola Dribbling sulla Luna. Poi il Banzo vi dirà qualcosa a riguardo. Eccolo qua.

0: guerra USA-Iran, Trump potrebbe incontrare Cassius Clay per la pace. Poi rivendica la decisione di attaccare Bordighera. Non potevo permettere che avesse il nucleare. Io vivo per miracolo. Ho rotto un finestrino per sfuggire alle trattative. Brusco ritorno dell'ex premier José María Aznar del Partito Popolare, restaurato grazie alla tecnologia robotica, che ora scorrazza tra i vicoli di Madrid e ha travolto 5 persone. L'appello della presidente della comunità ebraica italiana Ottolenghi alle forze politiche. Molte scoperte fanno pensare che potremmo non essere soli nell'universo. Bombardare gli alieni è l'unica conclusione possibile. Città italiane sempre più care, quasi come le albicocche. Devastazione nella zona nord di Roma. Non si fermano. Gli scontri per un appartamento da 900 euro al mese a migliaia di chilometri di distanza. L'Italia continua ad attirare star da tutto il mondo, con qualche sorpresa come Elton John, che a Reggio Calabria per la festa dei carabinieri va in prefettura e propone la patrimoniale. Palermo in fermento per il monumento a Berlusconi e Dell'Utri, costruito col fango e con un chilo di spaghetti da Emily Blunt. Non è fantascienza, dice, ma l'unica conclusione possibile.
1: Direi che ci sono tante news da commentare, Banzo, in queste ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Non so da dove tu voglia cominciare.
2: Parto dalla fine, Steven, con questo monumento a Palermo a Berlusconi e Dell'Utri. Peraltro, ecco, Dell'Utri è ancora vivo, mi risulta, quindi addirittura gli viene costruito un monumento in vita insieme a Berlusconi. Penso che i palermitani siano molto riconoscenti, come potrebbe essere altrimenti, d'altronde. Ma ciò che è interessante in questa notizia sono i materiali che vengono utilizzati, come costruito da Emily Blunt, che non so chi sia onestamente. Abbiamo fango e un chilo di spaghetti, che spero siano alla puttanesca, per mantenere una continuità con quanto prima detto. Non mi è chiaro veramente come si arrivi al monumento a partire da questi ingredienti, cioè soprattutto per gli spaghetti, perché il fango in realtà è piuttosto comprensibile per costruire costruire delle statue, dei personaggi omaggiati, ecco. Poi sì, ci sono comunque cose molto belle, tipo
1: Elton John.
2: Trump che, come? Elton John? Beh sì, Elton John è un classico
1: grande
2: esempio di comunista con Rolex, perché vedi, sì, propone la patrimoniale. Io non so perché, Steven, negli ultimi tempi sui social mi appare, sai, cose che non seguo evidentemente, mi appare uno al giorno un post di un qualche esponente del centrodestra che dice: tranquilli, non faremo mai la patrimoniale.
1: Ma non avevamo dubbi.
2: No, non so, però è una cosa curiosa. Invece Elton John è il solito comunista con Rolex. Poi chiudo, e bisognerebbe ricordare a Trump che Cassius Clay, o meglio Muhammad Ali, è morto da molti anni. Non lo so, ma d'altronde se Milei parla col cane, forse anche Trump può parlare con
1: Cassius Clay.
2: Cassius Clay, ecco.
1: Comunque non parliamo di albicocche, che sono carissime come tanti altri frutti. Il tempo stringe, Banzo, e telegrafico davvero un commento su questo brano dei Crema.
2: Beh, innanzitutto ritmi caraibici a manetta, grandi percussioni, e poi c'è un tema che si sarebbe prestato perfettamente per la scorsa puntata, quella dedicata ai mondiali, quella di tutto il calcio, perché si parla evidentemente di Maradona che va sulla luna a portare il verbo del dribbling, e insomma Maradona è un personaggio bigger than life, come larger than life, come si dice in inglese. Quindi io me lo immagino un racconto di fantascienza con Maradona che fa questa cosa, perché nella realtà insomma non sarebbe stato possibile, ma nella fantascienza sì.
1: In questo 2026 è uscito anche un altro brano che si intitola Vita Magica Hillbilly Version, di Martelli e Ruben Camillas. Andiamocelo ad ascoltare e dopo vi diremo qualcosa al riguardo, però a che fare sempre un po' con questi ultimi minuti che dedichiamo anche a ricordare i Camillas e quello che è venuto dopo i Camillas.

0: una filastrocca che tutti possiamo condividere, Banzo, questa vita magica dall'album Ricco Ricco Ricco, che segna la collaborazione tra Federico Martelli e Ruben Camillas, ossia Vittorio On The Day. Altro album, questo Ricco Ricco Ricco, uscito tra l'altro proprio per la Talento di cui abbiamo parlato prima.
1: Sì, anche questo è uscito nel 2026 ed è un caso curioso, io credo si possa parlare di riproposizione di un brano, però siccome c'è Federico Martelli in una configurazione diversa, è quasi una autocover, visto che era un suo brano uscito nel 2023. Insomma, il nucleo sta tutto nelle parole fine del lavoro, vita magica, che proviene dagli scritti del misterioso Comité Invisible, un collettivo anarchico e una delle voci più radicali del pensiero politico contemporaneo. E
0: di cui tra l'altro, Banzo, ho qui proprio un libro tra le mie mani, A Nuestros Amigos, te lo dico perché ce l'ho qui sulla scrivania.
1: Ecco, ma ce l'hai sulla scrivania o fra le mani?
0: Sulla scrivania e in quel momento fra le mani, adesso di nuovo sulla scrivania.
1: Ecco, beh, ma è importante dare la posizione, le coordinate esatte, Steven. Diciamo, Martelli non ha scelto queste parole così a casaccio perché gli sembrava che suonassero bene, perché infatti aveva dichiarato che utilizzare le nostre energie e risorse per inseguire una cosa astratta come il profitto è una scelta poco lungimirante, anzi è suicida. Quando ho letto queste parole ho pensato che sto pagando un mutuo, ma non voglio mettermi in cose troppo private.
0: Bravo.
1: Però ecco, diciamo che è stata la mia reazione. Effettivamente questo mio pensiero evidenzia una contraddizione. Ecco, volevo dire solo questo, sicuramente.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata, ci rimangono pochissimi minuti. Andiamo a ascoltarci con il nostro De Italia Otra Parte, ossia l'ultimo trago, la canzone con cui ci salutiamo, un brano di rock demenziale, ovviamente cantato non in italiano, è una cover. Abbiamo parlato con Auroro, insomma, anche dei suoi riferimenti, non li abbiamo nominati nell'intervista, nella chiacchierata con lui, però insomma è ovvio il riferimento degli Skiantos, no?
1: Beh sì, gli Skiantos, per chiunque si cimenti in questo terreno, sono ineludibili e non credo che qualcuno cerchi di eluderli, ecco, esplicitamente. Andiamo quindi ad ascoltare un brano degli Skiantos in un'altra lingua, che è lo spagnolo. Quindi chi ha coverizzato gli Skiantos in Spagna? Nessuno, perché è una cover messicana, Steven. È già abbastanza bizzarro così, se vogliamo. E si tratta di un brano che io, se non erro, sto citando a memoria, questa è la puntata di citazione a memoria, avevamo anche trasmesso in un tempo remoto, sì, come canzone dell'estate, che è Ti spalmo la crema, un brano uscito nel 1984 in una raccolta di brani balneari proposta da Caterina Caselli, che, patrocinata da Caterina Caselli, che voleva un po' ripetere l'exploit di Vamos a la Playa dell'83, ovviamente dei Rigueira, e sì, un po' una cosa che, diciamo, tradiva un po' lo spirito degli Skiantos, ed è un brano che ebbe, cioè, insomma, non parliamo di alto tradimento, però insomma non sono queste le loro coordinate, le loro premesse abituali, ecco, ed è un brano che ebbe poco successo, non è che viene ricordato fra i grandi classici di un repertorio peraltro molto ricco di brani indimenticati, certo, se non direttamente indimenticabili. Però non sappiamo in quale modo questo brano arriva a fare il giro lungo ed arriva in Messico, e più precisamente allo stato di Veracruz, non lo so, ecco, e viene interpretato da Los Joao, quindi anche un nome con un riferimento portoghese o brasiliano che è ancora più spiazzante, considerando che appunto si tratta di un gruppo messicano. La traduzione del titolo, questo lo diciamo, almeno è letterale, perché è Te pongo la crema. Los Joao, diciamo che hanno un repertorio di pop influenzato da samba e bossa nova, quindi forse, ecco, spiegato il nome in qualche modo. Sono attivi dal 1970, perché stanno continuando, quindi è una carriera lunghissima, e quindi questo brano, che è uscito poi nell'85 a stretto giro dopo l'originale, diciamo che appartiene sicuramente alla loro prima metà di carriera.
0: Tra l'altro nell'83 avevano anche fatto una versione del grande successo Vamos a la Playa dei Rigueira, quindi insomma tutto torna. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, buon fine settimana, e come sempre era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, a quest'ora diceva tutti i venerdì:
1: Io adesso vado a rifugiarmi, ma solo con la mente, nell'hangar di Berlusconi, fra i 24.000 quadri, per calcolarne la distanza, passo a passo.
0: Calcola, Banzo, a venerdì prossimo, poi ci dirai. Bye bye!